0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International, la tua radio, la tua città.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino Internet.

Torino International.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale!

0: Sono le 7:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta manna musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, via Carlo Marocchietti 27, poți

0: 7 602 602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Magic.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985.
0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni Sony 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Ed è martedì 31 marzo, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Beniamino, diacono e martire, nome di origine ebraica, significa figlio della mano destra, ovvero il prediletto. Auguri a cuore a tutti Beniamino e le Beniamine che ci ascoltano. E andiamo a fare un salto indietro nel tempo, a tre date che hanno cambiato il mondo. 1889, a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel, all'epoca molti intellettuali la definirono un mostro di ferro, ma oggi è il simbolo indiscusso della Francia e del mondo intero. Nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgardo Lalo Guerrero, il padre della musica chicana, ma è anche un giorno in cui pochi anni prima ci lasciava tragicamente la regina del Tex-Mex, Selena. Nel 1999 esce nelle sale americane Matrix, il film dei fratelli Wachowski, che ha rivoluzionato il cinema di fantascienza e i nostri dubbi sulla realtà. Sono nati oggi il genio della musica barocca Johann Sebastian Bach, nato nel 1685. Senza di lui la musica come la conosciamo non esisterebbe. Il grande attore e doppiatore Giancarlo Giannini, una delle voci e dei volti più iconici del nostro cinema, e per gli amanti del cinema internazionale, auguri a Ewan McGregor, l'indimenticabile Obi-Wan Kenobi, che anche oggi compie gli anni. Ed è tutto. Prima di salutarci, una curiosità: ma lo sapevate che il 31 marzo del 1923 in Italia veniva istituita la regia aeronautica? Oggi festeggiamo quindi un tassello fondamentale della nostra storia del volo. E allora, un saluto a chiunque oggi guardi il mondo dall'alto. Buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
2: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, la politica economica con il duro attacco all'Unione Europea lanciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poi l'analisi del voto delle comunali di primavera che ha registrato tensioni in entrambi gli schieramenti. Tornano a soffiare prepotenti venti di guerra in Medio Oriente, dove si allontana l'accordo tra Stati Uniti e Iran, l'Europa intera poi nella morsa di un'ondata di caldo anomalo che sta trasformando la fine di maggio in un torrido agosto. E va bene, parleremo anche di caldo tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Buona giornata, buon mercoledì mattina, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura la politica economica con il duro attacco all'Unione Europea lanciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria. La Premier ha definito l'Europa un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, accusandola di sacrificare la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori Meloni ha proposto di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia, immediata la replica della leader del PD e gli Schlein, secondo cui la Premier dimentica di essere al potere da 4 anni in Italia e in Europa con una larga maggioranza di destra. Davanti al Presidente della Repubblica Mattarella ha preso la parola anche il numero uno degli industriali, Emanuele Orsini, che ha chiesto a politiche e parti sociali un nuovo grande patto per portare la crescita al 2%, invocando uno stop alle battaglie elettorali quando in gioco c'è l'interesse generale. Restiamo alla politica con l'analisi del voto delle comunali di primavera che registra tensioni in entrambi gli schieramenti, nel campo largo e doccia fredda. A Venezia il centrodestra tiene la città con la vittoria di Venturini grazie al voto decisivo, secondo i dati di YouTrend, di metà degli elettori che nel 2024 avevano scelto il Movimento 5 Stelle alle europee. Nel PD esplode il malumore dei riformisti contro gli errori della campagna elettorale, nel centrodestra si guarda invece a forte effetto Vannacci. A Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14%, escludendo il candidato della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. È solo un primo assaggio, il commento del generale. Il bilancio finale sui 18 comuni capoluogo vede 7 città al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 centristi e 6 destinate al ballottaggio. Tornano a soffiare prepotenti venti di guerra in Medio Oriente, dove si allontana l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo il lancio di droni verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltrepassando la linea gialla della tregua armata. Il bilancio a Beirut è drammatico, 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte si è mosso anche l'esercito statunitense, che ha colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz, mentre Teheran promette difesa. Gli Stati Uniti hanno annunciato alla NATO drastici tagli alle proprie forniture militari. Sulla crisi della flottiglia umanitaria è intervenuto anche il Papa, chiedendo il fermo rispetto dei diritti umani di tutti. L'Europa intera nella morsa di un'ondata di caldo anomalo che sta trasformando la fine di maggio in un torrido agosto. A Parigi si registrano già 7 vittime legate alle alte temperature, tra annegamenti e malori durante lo sport. Temperature tropicali e record storico anche in Gran Bretagna con ben 35 gradi, mentre in Olanda il governo ha dovuto sospendere l'esercizio citazioni militari con esplosivi per il rischio incendi. L'allerta per il 28 maggio tocca da vicino anche l'Italia. Sono in arrivo i primi bollini rossi per AFA Record a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Grave fatto di cronaca a Napoli, dove un uomo in preda a una forte crisi di astinenza ha coltellato il figlio di 12 anni per poi tentare il suicidio. L'aggressione è avvenuta in casa, davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. Il ragazzo ora è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio, dopo essere stato disarmato dalla compagna e bloccato a fatica con l'aiuto di alcuni passanti. In chiusura, il tennis con una splendida tripletta azzurra al debutto sul rosso del Roland Garros. Yannick Sinner approda al secondo turno superando agevolmente in 3-7 il francese Clément Tabour, sul campo centrale Philippe Chatrier, gremito di pubblico. Insieme all'alto tesino avanzano anche Matteo Arnaldi e Luciano Dardairi. Niente da fare invece nel tabellone femminile per Elisabetta Cocciaretto, eliminata dalla russa Kourneva e costretta a fare i conti anche con un infortunio. E ci fermiamo qui, a voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Restate in nostra compagnia.
1: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon mercoledì 27 maggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Sempre verso Torino per traffico intenso troviamo rallentamenti tra San Paolo e Corso Unità d'Italia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Tra poco nella nuova edizione del nostro GR risultati delle elezioni amministrative e poi nello scenario internazionale, dove resta alta la situazione in Medio Oriente, la presentazione dell'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, e poi sanità, paura ma nessun contagio per 2 cooperanti italiani, un uomo e donna rientrati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura i risultati delle elezioni amministrative. A scrutinio ormai inoltrato si delinea la mappa del voto di primavera, con un'affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti rispetto a 5 anni fa. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno, dopo il commissariamento riesce a tenere Venezia. Sarebbe mondiale il commento della premier Meloni, affidato al senatore di Fratelli d'Italia Speranzon, sulla vittoria nella città di San Marco. Sul fronte opposto Vincenzo De Luca torna a essere sindaco di Salerno, mentre il campo largo si impone a Prato con la conferma di Biffoni e Acchieti con l'ex vicepresidente del CSM Legnini. A Messina, netta affermazione per il centrista Basile, esponente di Sud Chiama Nord. Molte le sfide destinate al ballottaggio. A metà scrutinio il centrodestra in vantaggio ad Arezzo, Lecco, Macerata e Crotone, mentre il centrosinistra guida la corsa a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Ci spostiamo sullo scenario internazionale, dove resta tesa la situazione in Medio Oriente. Teheran parla di progressi ma avverte che l'accordo sul nucleare con gli Stati Uniti non è imminente. Sulla stessa linea Donald Trump, che fissa le sue condizioni: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Nel frattempo la tensione sfocia in un'azione militare nel sud dell'Iran, dove gli Stati Uniti hanno colpito in autodifesa un sito di lancio missilistico e alcune navi iraniane che tentavano di posizionare delle mine. Sullo sfondo continuano i negoziati a Doha, i mercati scommettono comunque sulla diplomazia, vola la borsa di Milano che chiude a nuovi massicci storici, mentre scendono le quotazioni di gas e petrolio. Sempre sul fronte internazionale si registrano nuovi raid israeliani contro Hezbollah e si segnalano violenze in Libia contro la flottiglia, con alcuni attivisti rimasti feriti. Dover restare umani di fronte alle sfide del futuro, il cuore di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV pubblicata ieri, presentata nella giornata di ieri nell'aula del Sinodo. Il pontefice lancia un monito durissimo contro lo strapotere dei monopoli della Silicon Valley e chiede espressamente di disarmare l'intelligenza artificiale, sottraendola alle competizioni militari ed economiche. Papa Leone denuncia anche il rischio di nuove forme di schiavitù tecnologica, dai lavoratori nei database a chi estrae materie prime nelle miniere, una sfida morale accettata da Christopher Ola, cofondatore del colosso Anthropic, che ha commentato: abbiamo bisogno di critiche che ci segnalino quando stiamo fallendo. Paura, ma nessun contagio per 2 cooperanti italiani, un uomo e una donna rientrati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha fatto scattare immediatamente il protocollo anti-ebola, ma i test hanno dato esito negativo. L'ipotesi più probabile è che si tratti di un'infezione batterica e il livello di rischio in Italia resta molto basso. Nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto interventi urgenti nei paesi confinanti con il Congo, focolaio originario del contagio, mentre gli Stati Uniti hanno già rafforzato i controlli all'aeroporto di Atlanta. Sempre in cronaca sono iniziati iniziate all'ospedale di Gallarate le autopsie sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto è scontro aperto tra l'Università di Genova e i legali delle famiglie delle vittime. L'Ateneo ha infatti rimosso dal sito internet i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino, due delle vittime del tragico incidente. I legali accusano l'Università di chiamarsi fuori, mentre l'Istituto si difende parlando di una semplice procedura informatica automatica. Gli studenti chiedono una pagina web per ricordare la docente. In chiusura il calcio, con un vero e proprio terremoto in casa Milan dopo il deludente finale di stagione e la mancata qualificazione in Champions League. Il padron di Redbird, Gerry Cardinale, ha azzerato l'intera gestione del club. Licenziati in tronco l'allenatore Massimiliano Allegri, i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. La società ha diffuso una nota durissima in cui definisce la stagione un fallimento inequivocabile. L'esonero di Allegri accende immediatamente il valzer delle panchine. Il tecnico livornese ora nel mirino del Napoli di De Laurentiis. Movimenti importanti anche in casa Lazio, con Maurizio Sarri pronto a trasferirsi all'Atalanta e Gennaro Gattuso in arrivo a Formello. Nessun cambio invece per la Juventus, intenzionata a confermare Luciano Spalletti nonostante la stagione deludente. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: 9223-8938. Pagina Facebook Allegria Il Mondo dei Bambini. Aici è
1: muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon mercoledì 27 maggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Sempre verso Torino per traffico intenso troviamo rallentamenti tra San Paolo e Corso Unità d'Italia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
15: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Estate Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Meloni all'assemblea di Confindustria, sprint sul nucleare, un patto per cambiare la burocrazia. USA, Iran, Trump riunisce il governo, Israele accelera l'offensiva in Libano, a Gaza ucciso il capo militare di Hamas. Treni rallentati in Emilia, più segnalazioni di una persona vicino ai binari. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Sprint sul nucleare, un patto per sburocratizzare il paese. Dalla nuvola all'Eur, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si rivolge al mondo delle imprese e rilancia l'azione del governo in campo economico in vista della fine della legislatura, rivendicando i risultati raggiunti finora. Al centro dell'intervento, all'Assemblea di Confindustria, una visione di Europa che faccia meno e faccia meglio, accompagnata da una forte spinta alla semplificazione normativa, al rafforzamento della competitività industriale e al sostegno a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica. Ci spostiamo agli esteri. Il dialogo tra Stati Uniti e Iran non arriva a Dama, la tensione torna a salire. Donald Trump ha riunito il suo governo alla Casa Bianca e non a Camp David come inizialmente programmato. Il summit viene convocato nel momento in cui le trattative con l'Iran per la fine della guerra sono in una fase di stallo, come delinea una fonte dell'amministrazione a stelle e strisce. In discussione è soprattutto l'Iran, ma anche temi di economia. Israele intanto ha colpito Gaza City uccidendo il capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Daif. Secondo alcune fonti, il comandante di Hamas non sarebbe sopravvissuto all'attentato, anche se non c'è ancora una conferma ufficiale della sua morte. La cronaca: rallentamento della circolazione ferroviaria in Emilia con ritardi ai treni dovuto a ripetute segnalazioni di una persona vista camminare vicino ai binari nella zona di Campeggine in provincia di Reggio Emilia. La persona non sarebbe stata ancora trovata. Economia: bastano pochi minuti per accettare il 730 precompilato e rinunciare senza saperlo a centinaia di euro di rimborso IRPEF. Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel 2024 il 52% dei lavoratori dipendenti italiani ha presentato il 730 in modalità precompilata semplificata e il 42% lo ha poi accettato senza alcuna modifica. Con oltre 24,5 milioni di contribuenti che hanno utilizzato questo modello, dall'analisi di Fannifin sui dati dell'Agenzia delle Entrate risulta quindi che oltre 5 milioni di persone abbiano presentato la dichiarazione senza verificare se ci fosse qualcosa da aggiungere. Chiudiamo con lo sport. Buona la prima Roland Garros per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo domina il lungo e il largo all'esordio a Parigi contro la wild card Clement Tabur, aprendo nel migliore dei modi la difesa della finale della scorsa edizione persa contro Carlos Alcaraz. 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne di Sesto, che ottiene la 19esima vittoria in fila nei primi turni degli Slam. È tutto, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: 356-5151-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Yeah.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Brugherio e Pianezza verso Aosta. Vi informiamo che lungo la statale 21 della Maddalena si viaggia senso unico alternato a tratti saltuari per lavori tra Borgo San Dalmazzo e Demonte. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Una buona giornata a queste le anticipazioni. Maggioranza avanti sulla legge elettorale, muro delle opposizioni. Ucciso il capo dell'ala militare di Hamas, telefonata tra Trump e Netanyahu. Pechino, USA e Iran arrivino a un compromesso. Si scontra con un'auto nel Bresciano, morto un motociclista 24enne. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Dopo la boccata d'ossigeno arrivata dal voto nei comuni, il centrodestra procede deciso sulla riforma della legge elettorale e sarebbe dunque imminente la presentazione in commissione alla Camera del Bignami Bis, il testo che dovrebbe recepire le modifiche concordate in maggioranza alla proposta di legge depositata a febbraio. Resterebbe infatti questa, secondo quanto riferito, la via tecnica che al momento la maggioranza vorrebbe percorrere, predigendo rispetto a quella della presentazione di emendamenti. Il nuovo testo potrebbe quindi arrivare al massimo all'inizio della prossima settimana. Le opposizioni nel frattempo vanno all'attacco. Non è un gioco a poker, tirino giù le carte, ha sottolineato Filiberto Azzaratti di Alleanza Verdi Sinistra. Per gli esteri, il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohamed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri, martedì 26 maggio, a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Benjamin Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Donald Trump. Secondo quanto reso noto, la conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran. Proprio in Libano starebbero continuando i raid nel sud del paese. Secondo gli ultimi dati, le forze israeliane avrebbero ucciso 31 persone e provocato il ferimento di altre 40. Nel frattempo, dalla Cina arriva l'appello del ministro degli esteri Wang Yi, che ha rinnovato l'invito a un cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli USA e l'Iran arrivino presto a un compromesso. La cronaca: un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 469 che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in moto provenendo da Palazzolo quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida della vettura c'era una donna. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti sanitari anche con l'elisoccorso, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono 4.672.775, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile 176.859 vetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Da inizio anno le immatricolazioni sono state 740.496, un aumento del 7,1%. La quota di mercato sale quindi dal 15,5% al 15,8%. E chiudiamo con lo sport. Il Giro d'Italia 2026 riparte con la sua 17ª tappa. Oggi la Corsa Rosa torna in strada con una nuova frazione che attraversa la Svizzera partendo da Cassano d'Adda ad Andalo per un totale di 202 km. Dopo il giorno di riposo di lunedì, il Giro affronta quindi la sua seconda tappa svizzera, dopo quella che ha portato i ciclisti da Bellinzona a Cari. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta una musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Un ben ritrovati, queste le anticipazioni. Sondaggio politico Fratelli d'Italia al 29%, PD e Movimento 5 Stelle in calo. Israele uccide il comandante di Hamas, Ode pubblica il video del raid. Traffico di droga a Caivano, il gruppo era guidato da un parente del boss. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Un ben ritrovati e una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Dopo il voto per le elezioni amministrative, Fratelli d'Italia in salita di mezzo punto, il PD in calo dello 0,2, il Movimento 5 Stelle giù dello 0,8%. È questo quanto emerge dall'ultimo sondaggio All in Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani. Più in dettaglio, Fratelli d'Italia guadagna lo 0,5% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 14 maggio e si attesta al 29%, seguito dal PD al 22,6%, che invece perde lo 0,2%. Il Movimento 5 Stelle invece si attesta all'11,1%, in calo dello 0,8%. Ci spostiamo agli esteri. Le forze di difesa israeliane hanno diffuso il filmato del raid che ha portato all'eliminazione di Mohamed Odeh, il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Odeh è il 15° alto ufficiale dell'ala militare dell'organizzazione terroristica, ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. L'unico alto funzionario di Hamas Gaza sopravvissuto al massacro è Imad Akel, capo del quartier generale della protezione civile dell'organizzazione. La cronaca era guidata da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sauto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra, il gruppo criminale sgominato a Caivano dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP hanno notificato 4 arresti, 1 in carcere, 3 ai domiciliari, ad altrettanti indagati. Economia, giornata di passione in vista venerdì 29 maggio nel settore dei trasporti per uno sciopero generale di 24 ore, a rischio treni, bus e metro per lo stop dalle ore 21 di giovedì 28 alle ore 21 di venerdì 29, che coinvolgerà anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, in ogni caso sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. E chiudiamo con lo sport. Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. Il tecnico e la società biancoceleste hanno raggiunto nella serata la risoluzione consensuale del loro rapporto contrattuale con l'allenatore ed il suo staff tecnico. La società nella giornata diffonderà un comunicato ufficiale con tutti i dettagli. Si chiude così dopo una sola stagione il rapporto tra Sarri e la Lazio, il club biancoceleste, che nei prossimi giorni, a meno di clamorosi sviluppi, dovrebbe annunciare l'arrivo di Gennaro Gattuso, con il quale mancano solo le firme. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
6: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Estate Mobile, tutta un'altra...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Europa, nucleare, burocrazia, l'intervento di Meloni all'assemblea di Confindustria. Flottiglia, arrivati in Italia gli attivisti attaccati in Libia. Bimbi al mare, 164 spiagge scelte dai pediatri, ecco le bandiere verdi del 2026. Queste e altre notizie ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano nel suo intervento davanti alla platea degli industriali, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, dei presidenti di Camera e Senato e di alcuni ministri del governo. Presso la Nuvola, all'EUR, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è tornata a insistere sulla necessità di un cambio di passo dell'Europa, descritta come un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività, crescita, visione strategica a ideologismi e tecnocrazia. Da qui il pressing per una svolta sul fronte della competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarla con meccanismi burocratici e infernali. La Premier ha giudicato inoltre non sufficienti i pacchetti omnibus europei attualmente in discussione e ha rimarcato il lavoro dell'Italia in sede comunitaria, spiegando come il governo stia collaborando con il cancelliere tedesco Merz per disboscare la giungla normativa che in questi decenni si è stratificata. Ci spostiamo agli esteri. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flottiglia per Gaza sono stati rimpatriati mercoledì dalla Libia via Istanbul. Il gruppo, atterrato poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche mentre era accampato a Sirte, in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, il pugliese Domenico Centrione e la piemontese Leonarda Alberizia, fermati domenica con l'accusa d'ingresso illegale mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar. I sei attivisti avevano raggiunto l'aeroporto di Misurata martedì mattina in Pullman, scortati da camionette militari, città a circa 210 km a sud-est di Tripoli, ed erano stati quindi imbarcati su un volo per la Turchia. La cronaca: spiagge ampie che consentono di giocare indisturbati, acque cristalline con fondali che non scendono giù a strapiombo ma dolcemente, sulle torrette operatori del salvataggio a presidiare e tanti servizi che rendano vive le giornate dei più piccoli. È questo l'identikit della località di mare a misura di bambini e famiglie, certificata dai pediatri. Segni particolari: su queste rive sventolano bandiere verdi. L'elenco aggiornato al 2026 delle spiagge che hanno ottenuto il riconoscimento è stato proclamato oggi dal fondatore e coordinatore della ricerca Italo Farnetani durante un incontro che si è tenuto nell'aula consiliare del municipio di Modica a Ragusa. Le new entry sono la siciliana Modica, Campomarino in Molise e Seglia Marina in Calabria. Con queste aggiunte il bel paese sale a quota 153 bandiere verdi e al primo posto per numero di spiagge adatte ai bambini scelte dai pediatri. Rafforza la sua leadership la Calabria con 22 bandiere, seguita dalla Sicilia con 19. Economia: le borse europee hanno aperto la giornata odierna in moderato rialzo, mentre si guarda gli sviluppi delle tensioni geopolitiche. In particolare si attendono gli sviluppi dalle trattative tra USA e Iran e l'eventuale sblocco dello stretto di Hormuz. Sotto i riflettori anche il tema degli investimenti per l'intelligenza artificiale, che spinge i titoli tecnologici. Avvio positivo per Francoforte, più 0,56%, e Parigi più 0,29%. Poco mossa Londra, meno 0,08%. E chiudiamo con lo sport. La quarta giornata di match al Roland Garros 2026, dopo l'esordio di ieri di Jannik Sinner, oggi torna in campo l'ex numero uno del ranking ATP Novak Djokovic, che dovrà vedersela contro il francese Royer nel secondo turno dello Slam parigino. Tanti gli azzurri impegnati, da Federico Cina a Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego. Era questa l'ultima notizia, grazie e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Invitiamo comunque la prudenza per il manto stradale dissestato sulla statale 33 del Sempione, in corrispondenza dell'incrocio Domodossola per i veicoli in direzione rotatoria Milano. Infine ci occupiamo della provincia Verbano Cusio Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato nel comune di Trontano in fascia oraria 8:30-17:30. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi

0: aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
5: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Torino International,

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Il sondaggio politico Fratelli d'Italia al 29%, calano PD e Movimento 5 Stelle. Londra, incendio in un supermercato kosher, 100 pompieri in campo. Alto Adige, diesel a 20 centesimi per errore, distributore preso d'assalto. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio e un ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, dopo il voto per le elezioni amministrative, Fratelli d'Italia è in salita di mezzo punto. Calano invece PD dello 0,2 e Movimento 5 Stelle dello 0,8. È questo il dato che emerge dall'ultimo sondaggio di Holly Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani. Fratelli d'Italia, nel dettaglio, guadagna lo 0,5% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 14 maggio, attestandosi al 29%. Segue il PD al 22,6, che invece perde lo 0,2, e il Movimento 5 Stelle si attesta all'11,1, in calo dello 0,8%. Per gli esteri, un incendio è scoppiato in un supermercato londinese kosher nel nord della capitale, nel quartiere di Golders Green. Per spegnerlo sono intervenuti un centinaio di vigili del fuoco, mentre le cause dell'incendio sono ancora sconosciute. Kosher Kingdom si presenta sul proprio sito internet come il più grande supermercato in Europa, con una superficie di circa 7.000 metri quadrati e più di 9.500 clienti alla settimana. La cronaca: scene di autentico caos ad Avalengo, in Alto Adige, dove un guasto elettronico in una stazione di servizio ha causato uno sconto involontario sul diesel erogato a 19,9 centesimi al litro per alcune ore. Un'offerta speciale che molti automobilisti non si sono lasciati sfuggire, come confermato dalla sindaca Anna Planck, che ha parlato di scene caotiche. Si sono formate lunghe code di auto e alcuni clienti si sono presentati persino con delle taniche. Un piccolo miracolo, visto il rialzo dei carburanti avvenuto negli ultimi mesi, che però è durato poco, o meglio, è durato fino all'esaurimento delle scorte di carburante. Economia è stato presentato ieri, 26 maggio, al Manufacturing Forum 2026, il report Manufacturing Workforce Outlook Italia 2026. Secondo i dati di Confindustria, il manifatturiero genera in Italia il 15% del prodotto lordo del paese e il 35% degli investimenti in macchinari e attrezzature. Inoltre investe il 50% della spesa complessiva in ricerca e sviluppo. Non solo, ma il settore occupa più del 25% dei lavoratori privati, contro una media europea del 21%, e rappresenta il 13% del valore aggiunto manifatturiero dell'intera Europa. E chiudiamo con lo sport. Quando mancano più di 2 mesi all'inizio della sessione estiva del mercato, sono già iniziate le manovre per la prossima stagione. La Roma ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Daniel Malen, contratto fino al 30 giugno 2030. L'attaccante olandese era arrivato nella sessione invernale in prestito dall'Aston Villa e, con le sue 14 reti in 20 presenze, ha trascinato i giallorossi fino a un posto nella prossima Champions. Sempre la Roma ha annunciato il prolungamento del difensore spagnolo Mario Hermoso fino al 30 giugno del 2027. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

Un ragazzo francese di 21 anni è stato soccorso dagli agenti della polizia locale di Chieri nella mattinata di lunedì. Il giovane, che si trovava in via Conte Rossi di Montelera nei pressi del Civico 60, è stato individuato in stato confusionale a seguito della segnalazione di un cittadino. I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire che si era allontanato 3 giorni prima dalla sua casa a Vivi, una località del dipartimento della Loira in Francia, e che non era nuovo a comportamenti del genere. Il giovane aveva raggiunto Chieri utilizzando i mezzi pubblici senza un apparente motivo. A Torino è nato CLIP, collettivo del lavoro dell'informazione precario. Sarà presentato nella serata organizzata per giovedì 28 maggio dalle 18 all'Off Topic di via Pallavicino 35. Vogliamo far vedere anche a chi non conosce il nostro mestiere tutte le difficoltà di svolgerlo, spiegano dalla neonata associazione. Lo facciamo con gli strumenti che usiamo ogni giorno: scrittura, fotografia e video. Speriamo che anche attraverso un po' di ironia passi il messaggio che il lavoro dell'informazione è ormai quasi sempre precario e senza dignità. A rimetterci è tutta la cittadinanza. Ancora caldo intenso, poi l'anticiclone subtropicale responsabile dell'intensa e anomala ondata di calore sul Piemonte inizierà ad accusare qualche segnale di cedimento. Oggi sarà ancora una giornata stabile, la più calda della serie, con temperature massime che in pianura raggiungeranno anche 35-36 gradi. In particolare a Torino sono attese massime fino a 36-37 gradi. Nel corso del pomeriggio tuttavia si svilupperà un po' di variabilità sulle Alpi, con qualche rovescio sulle zone liguri e marittime, in esaurimento entro la serata. Giovedì uno sbuffo di correnti nordorientali relativamente più fresche all'interno dell'anticiclone attiverà una spiccata variabilità pomeridiana in montagna, con la comparsa di rovesce temporali a tratti anche forti sulle valli cuneesi. In serata una linea di instabilità

in arrivo dalla pianura padana centro-orientale raggiungerà il Piemonte, distribuendo qualche pioggia tra Novarese, Verbano, Bielese e Alto Torinese. Le temperature perdono qualche grado pur mantenendosi elevate con i picchi di 33-34 gradi. Venerdì si assisterà a un ulteriore afflusso di corrente orientale all'interno dell'anticiclone con tempo variabile sulla nostra regione. I nuovi rovesci sparsi che si concentreranno soprattutto sulle zone occidentali risultando anche forti a ridosso delle valli torinese e cuneesi. Le temperature massime di venerdì non andranno oltre i 30 gradi.

0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui negli studi di Radio Tiro International. Questa volta in compagnia di due autori, cantautori, DJ. Adesso andiamo un po' a specificare. Loro si chiamano De Modè, il nome d'arte De Modè, perché abbiamo Anthony e Julie. Allora, Julie, innanzitutto, ciao.
2: Ciao Cosimo, buonasera a tutti.
1: Anthony.
3: Ciao a tutti.
1: Loro sono i De Modè e insieme da quasi un annetto, di più un anno, ok, avete un progetto discografico insieme. Julie, tu sei cantautrice e chitarrista.
2: Quindi... Sì, esatto, sono interprete, cioè cantante, cantautrice e mi accompagno con la chitarra da diversi anni ormai.
1: Invece Anthony, DJ.
3: Sono DJ, musicista, arrangiatore e autore anche dei brani.
1: E produttore.
3: Eh beh, sì, anche produttore. Sì. Di conseguenza, mischiando tutte queste cose, praticamente vivo in studio.
1: E quindi questo lavoro insieme nasce da più di un anno, con già dei singoli che avete già fatto uscire sul mercato discografico, e oggi si parlerà del nuovo singolo Orbita. Con chi parlo per prima, perché così mi dite voi?
2: Guarda, con Anthony.
1: Proprio decisi, molto decisi.
3: Con Giulia.
1: Ok.
2: Va benissimo, posso
1: allora, gli autori di questo brano che siete appunto voi due: Antonio Toro e Giulia Luzzi.
2: Corretto, sì, siamo noi.
1: So che non volevi dirlo, però.
2: No. Diciamolo ai telespettatori. I nostri nomi d'arte sono Giulia ed Anthony, però chiaramente all'anagrafe siamo registrati come Antonio Toro e Giulia Luzzi.
1: Se no, la sera vi riconosco.
2: Esatto, come si fa? Una questione di diritti. No, scherzi a parte. Comunque, sì, Orbita nasce, è uscito. Siamo già un mese dall'uscita di Orbita, ricordamelo più o meno, circa un mese dall'uscita.
1: 10 aprile, te lo dico.
2: Bravissimo, sei preparatissimo.
3: Tre settimane.
2: Esatto, tre settimane abbondanti dall'uscita di Orbita. È un brano nel quale crediamo molto, insomma, che ci ha divertito scrivere e ci piace. Abbiamo, insomma, cercato di unire un po' le mie sonorità, che sono quelle del cantautorato italiano o comunque un repertorio internazionale folcloristico, alle sue, che tendono, consentimi questo termine, più verso il funk, la house, la dance, e cerchiamo comunque di dare un gusto retro al tutto. Non per niente ci chiamiamo De Modè. Esatto.
1: Infatti, Anthony, ricorda un pochino le sonorità anni 80. Mi sbaglio?
3: Sì, diciamo che appunto, come ha detto Julie, chiamandoci De Modè cerchiamo di andare un po' indietro guardando al futuro. Questo è quello che come definiamo il nostro progetto. Quindi a volte anni 70, a volte anni 80, a volte 90, e a volte non per forza. Cioè non è proprio una regola fondamentale, però diciamo che questo brano si prestava molto a questo tipo di arrangiamento. Io sono un patito comunque di quelle sonorità, l'uso dei synth comunque è, a prescindere dagli anni 80, è uno strumento che comunque si usa un po' dagli anni, fine degli anni 70 fino ad oggi, praticamente sempre, e ci troviamo molto bene su questi tappeti musicali. La sua voce si sposa benissimo e si infila benissimo in mezzo a questi arrangiamenti, quindi abbiamo trovato questa quadra qui per questo brano.
1: In questo brano la tua parte più quella musicale, giusto?
3: Musicale, autorale, e sì, gli arrangiamenti noi scriviamo insieme.
1: Invece il testo è più lei.
3: No, scriviamo insieme le liriche, facciamo tutto insieme. Poi io solitamente in studio, naturalmente, vivendo praticamente in studio, diciamo
1: definisci
3: che mi occupo più proprio del sound design, e magari ho delle basi, come in questo caso avevo questa base qui che stava girando, e in questo caso io ero in studio e stavo lavorando a questo giro armonico molto, che mi piaceva particolarmente, con quel sound lì, che appunto era anni 80. Poi ci siamo visti, che noi ci vediamo in studio almeno 3-4 volte a settimana, e ho detto guarda, questa cosa qui, e diciamo che è nata praticamente immediatamente. Il tema già avevamo in testa più o meno di cosa parlare, viaggiamo abbastanza in simbiosi da quel punto di vista, ci frequentiamo molto a livello proprio anche umano, perché comunque lavorando tanto insieme e scrivendo, e per forza devi comunque frequentarti, raccontare, io mi racconto le sue cose, le sue avventure, io racconto le mie, e diciamo si crea un bel team così.
1: Quello che volevo sapere, tu hai detto prima, io sto più in studio confronto a lei, no? Quando lei non c'è, tocchi qualcosa sul, non so, sulla base, sugli arrangiamenti, e poi lei quando arriva si accorge, si accontenta, ha da dire?
3: Assolutamente sì, tocco tantissimo, male, ritocco quindi tantissimo, e a volte metto anche delle
1: cose in più.
3: No, metto anche dei tappeti vocali che fanno riderissimo, sì. E da lì nascono poi le nostre.
1: Ma perché, presi da dove?
3: No, li faccio io. Ah, li okay. Faccio io naturalmente in tonalità, naturalmente lei avendo la tonalità femminile, li faccio io in falsetto e fanno riderissimo. Ci sono dei provini che fanno riderissimo, su cui sono poi nati poi.
1: Però bisogna
3: brani.
1: Sentire.
3: Sì, sì, faremo un album solo dei miei provini.
1: Solo di provini.
3: Lei si diverte tantissimo questa cosa.
1: Ok. Allora, Jolie, volevo chiederti, la canzone di cosa parla?
2: Sì, allora è un tema ahimè attuale, quindi di quanto sia difficile affrontare oggi una relazione, non solo sentimentale, un qualcosa che si riflette nel mondo del lavoro, nei rapporti d'amicizia, con le collaborazioni. Noi forse in questo caso puntiamo un pochettino più il faro sulle relazioni d'amore, effettivamente, di quanto la tecnologia, e qui lo aggiungo sempre io, la tecnologia, i social media abbiano rallentato, anzi è un po' un paradosso,
1: velocizzato invece il rapporto con la musica e il pubblico.
2: Assolutamente, sì, sono d'accordo con te. Stavo dicendo rallentato in realtà l'emotività, cioè è diventato, cioè io mi piace non mi piace in realtà, però definire questa esatto questa apatia emotiva, okay, per la quale le persone investono poco su una conoscersi meglio, c'è questa paura di osare proprio nel mettersi in gioco con l'altro, perché siamo entrati in un mondo dove si sa tutto ma non si conosce niente, cioè anzi si cerca, si provano a metterci davanti insomma più informazioni, ma alla fine insomma il confronto con noi stessi è sempre importante. Questa cosa rallenta, ahimè, le relazioni, che è un tema, è diventato un tabù comunque negli ultimi anni soprattutto. Quindi con Orbita cerchiamo di sensibilizzare un po' il tema, ecco.
1: Va bene, allora a questo punto io direi andiamo a sentire Orbita e ci ritroviamo subito dopo qui con i Demodè.

0: Timo Alfano.
1: Siamo tornati con i Debodè, abbiamo appunto Anthony e Julie. Io adesso volevo chiedere un po', allora, prima di tutto parlare un po' del progetto, come sta andando e come sarà poi in chiusura, no, di questo album. Chiedo a te, chiedo a lui.
2: Possiamo entrambi.
1: Ok, perché poi dopo invece voglio farvi dire un po' la vostra storia prima di entrare a far parte dei Demodè. Quindi in questo caso con chi parlo?
2: Allora forse lui, sulla la direzione del progetto.
1: Anthony.
2: La chiusura forse più Anthony.
1: Come sarà la chiusura del progetto? Quindi dopo questo singolo, quanti altri singoli ci saranno? E che titolo avrà l'album? Se c'è già, se
3: ma allora,
1: dire.
3: Noi abbiamo deciso, allora premetto che il nostro progetto ha un'ambizione molto molto, è molto ambizioso, nel senso che ci stiamo autoproducendo e abbiamo una piccola etichetta indipendente, edizioni, company, ma siamo appunto autoproducendoci e il nostro progetto in teoria dovrebbe essere considerato indie, ma non lo è indie, perché noi facciamo musica mainstream sostanzialmente, con quell'obiettivo lì. Proprio per questo motivo non possiamo seguire il passo dei big, perché non abbiamo di base un budget, ci produciamo noi, quindi il budget è limitato. Questo è un bene, cioè è un male da un certo punto di vista, ma è anche un bene, nel senso che comunque non abbiamo dei vincoli progettuali o delle scadenze, quindi ci prendiamo il tempo che ci vuole. E abbiamo due singoli.
1: E la qualità è quella che va avanti.
3: Esatto, bravissimo, mi hai anticipato. La nostra idea è, a un certo punto siamo arrivati a 10, ci siamo guardati in studio, ok, cosa facciamo, Julie? Partiamo con questo progetto, sappiamo benissimo quali sono le problematiche, quali sono le criticità a livello economico, a livello comunque concettuale, però vogliamo farlo perché sentiamo quest'onda qui. Abbiamo deciso di farlo. Detto questo, però, dobbiamo capire che la parte positiva di tutta questa cosa qui è che possiamo fare ciò che vogliamo, tra virgolette, prendendoci il tempo, preservando la qualità. Detto questo, per rispondere alla tua domanda, in realtà non abbiamo già due singoli all'attivo, abbiamo tre cover riarrangiate che stanno andando molto bene, anche ci sono i video relativi, potete trovare tutto sul nostro sito www.demodeduo.it.
1: Mi ha anticipato che volevo dire lasciate i canali social.
3: Perfetto, poi magari ripetiamo anche. E l'idea è appunto di fare cose potenzialmente mainstream, comunque potenzialmente popolari, pop, con il gusto nostro, con la cura degli arrangiamenti, con l'idea anche dei video. Se vedete anche i video, hanno tutti delle idee di base, diciamo un po', diciamo anche un po' autorali, diciamo, sì. Diciamo. E quindi l'idea è di, se mi chiedi facciamo un album, sì, potremmo anche farlo, però quello che ci interessa adesso è far conoscere le nostre canzoni. Poi l'album concettuale non abbiamo, anche se siamo Demodè, sappiamo anche come va il mercato, quindi non abbiamo per forza questa esigenza lì. L'importante è far conoscere le nostre canzoni. Poi l'album potrebbe è una cosa che avviene in modo abbastanza naturale, penso che sia una cosa naturale. Quindi abbiamo altri tre singoli che usciranno, uno a settembre, l'altro già pronto per gennaio dell'anno prossimo. Diciamo che la produzione è attiva e adesso ragioniamo sui singoli, e su ogni singolo vorremmo fare quasi sempre il video, tra virgolette, anche per creare anche proprio una linea di continuità anche proprio con la stilistica dei video, okay. Perché siamo appassionati tutti e due di cinema, lei è anche un'attrice.
1: Parliamo anche di questo,
3: quindi
1: allora.
3: Diciamo che è un progetto artistico a 360 gradi e vogliamo preservarlo così.
1: Si parlava appunto di cinema, no? Io ho guardato il video, è molto bello, no? questo viaggio in macchina alla fine, no?
2: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Quindi, cosa hai fatto nel cinema?
2: No, allora mi ha incastrata, sì, sì. No, vabbè, studio
1: cinema, teatro.
2: Studio recitazione, okay. Da quasi 7 anni, e approfitto sempre per salutare il mio coach Paolo Antonio Simioni, che ha avuto modo di conoscere anche Anthony. Uh-huh. Quindi partecipo a questi seminari di alta formazione, mi hanno permesso di fare un po' di teatro, uno spettacolo con cui abbiamo debuttato 4 anni fa con una compagnia, un collettivo di Torino. Poi ho fatto qualche comparsata, piccoli ruoli negli spot pubblicitari, nei film, e 2 mesi fa fortunatamente il mio primo ruolo minore sicuramente, però in un film horror di produzione americana che hanno deciso di girare qua a Torino perché collaborano con una l'Alps Production di Torino che si occupa di effetti speciali. Quindi insomma è un grande amore quello per la recitazione che continua, e cerco di mettere a disposizione questa passione anche nel progetto Demodè, appunto.
1: Parlando invece dei videoclip, chi lavora con voi e chi, o soprattutto autoprodotto da voi?
2: Anche qui il buon Anthony, che è multitalentuoso, fa praticamente tutto lui, con l'assistenza di Paolo Gonella, che salutiamo, caro amico e fotografo della fotografia. E per il resto idee e montaggio arrivano tutte, cioè il montaggio assolutamente suo, però è anche la maggior parte delle idee, però comunque lavoriamo anche lì insieme con i brani, testi e musiche, anche nella realizzazione dei videoclip. Dicevo,
3: la continuità. Cerchiamo anche in questo creare una continuità tra quello che scriviamo e quello che insceniamo poi durante i nostri video. Cioè, ci teniamo molto a questo aspetto. Okay. Anche per questo la produzione è molto più lenta, perché dobbiamo fare tutto. Anche dobbiamo trovare delle idee prima di tutto, perché fare uscire cose che non è intenzione far uscire cose a caso.
1: No, ma è giusto così. Allora, Anthony, prima di far parte appunto dei Demodè, qual è il tuo percorso musicale?
3: Allora, io nasco in un negozio di dischi.
1: In Torino?
3: Sì, in Torino. Uno dei primi. Mio padre è stato il fondatore di uno dei DJ service più famosi del nord Italia. Io sono nato praticamente in mezzo a vinili, io sono circondato da vinili. Il mio studio è anche nel retro di un negozio di vinili, abbiamo 70.000 vinili. Quindi nasco in mezzo alla musica, inizio a fare il DJ già all'età di 16 anni. Compro la mia prima chitarrina all'età di 17, che l'abbandono lì, naturalmente la mia Ferrarotti che c'è ancora, e inizio a interessarmi di musica. E verso i 20 anni, finendo l'università, cioè iniziando l'università perché non l'ho finita, ho invertito il concetto, e ho iniziato a avvicinarmi al mondo della produzione, per scherzo, così, per farmi i miei primi mixtape, i miei primi programmi multitraccia, eccetera eccetera. Dopodiché quella passione lì non mi ha più lasciato, ho iniziato a produrre per me i miei primi progetti, poi ho iniziato a produrre anche per altri, e mi sono fatto il mio primo studio, il mio secondo, il mio terzo, e via dicendo. Quindi produco musica, ho diversi progetti, seguo tanti artisti anche in Torino, musica urban, musica pop.
1: Può darsi,
3: è uno studio dove seguo tanti progetti emergenti e non. E poi con lei invece abbiamo tirato su questo progetto. Noi ci conosciamo già da tanti anni, abbiamo già fatto anche delle produzioni dance insieme, anche di discreto successo, però abbiamo deciso di diventare grandi con questo progetto. Grandi nel senso
1: bravo.
3: Di età, e non grandi.
1: No, vabbè.
3: Grandi nel senso adulti, dai.
1: Ok. Ma io mi auguro anche l'altro invece di diventare proprio grandi come Demodè. Invece, grazie. Il tuo percorso prima del appunto far parte di Demodè?
2: Allora, io ho cominciato a studiare canto in realtà a 16 anni, e quindi ho mosso i miei primi passi con le prime rock band nelle birrerie, così, che mi hanno formato un po', per poi entrare a far parte di una party band che, con cui ho girato diverse località d'Italia, insomma in tour, e presi parte anche ad Amici di Maria De Filippi nel 2011 come sfidante, quindi rimasi una settimana nella scuola in sfida per la squadra della Mara Maionchi. Fu una bellissima esperienza. Che quando terminò mi spinse a muovermi all'estero.
1: Rido, infatti ho saputo che sei stata a Londra.
2: Sì, sono stata poi 7 anni in giro per il mondo, 4 anni e mezzo a Londra, e poi da lì ho fatto un po' di busking di strada, ho prodotto un mio album in inglese di canzoni folk country, e poi sono stata in giro Canarie, Spagna, Grecia a fare la musicista.
1: Il nome d'arte da solista è sempre...
2: Sempre Giulio. Oddio, anni fa quando facevamo dance con Anthony era Blacks. Adesso è rimasto un soprannome che usano i miei cari amici, ma tendenzialmente da quando ho iniziato a vivere all'estero, Giulio. E poi sono tornata in Italia e continuo a fare la solista. Io
1: invece ad
2: scrivo...
1: Amici eri come Giulia.
2: Sì, ad Amici ero come l'autrice Giulia Luzzi. Sì, avevo 21 anni circa, quindi ancora non avevo cominciato la mia esperienza più internazionale, diciamo così. E quindi niente, adesso continuo a fare anch'io musica per conto mio, i miei brani, i miei concertini da sola o con altri progetti, altri turnisti. E poi ci sono i Demodè, che ormai hanno preso un posto nel mio cuore.
1: Allora, i canali social, che abbiamo accennato prima al sito, ma volevo proprio che diceste appunto quali sono i canali social per potervi seguire, per poter ascoltare la vostra musica, a parte le piattaforme digitali.
3: Piattaforme digitali, naturalmente, poi Instagram, Demodè, trattino basso Demodè, e poi www.demodeduo.it.
2: Giusto.
1: Noi ricordiamo che non siamo giovanissimi, infatti hai detto trattino basso, perché tutti dicono underscore.
3: Ah, okay, underscore.
1: Perché tutti mi dicono underscore, all'inizio dicevo cos'è sto underscore, poi alla fine.
2: Dico una cosa io, dimmi. Perché ci teniamo a mantenere anche un linguaggio de modè, quindi la nostra lingua bellissima italiana.
1: Assolutamente, infatti.
2: Tenuta
1: io sono dell'idea che bisogna parlare con tutti i termini italiani.
2: Certo, anch'io, no, e quando vuoi decidi di parlare
1: Londra,
2: assolutamente,
1: però.
2: No, però gli anglofoni si possono fare in certi contesti, in altri no, dai, la nostra lingua è troppo bella.
1: E poi dicono che è la più difficile perché ha più verbi.
2: È bella anche per questo,
1: e invece poi
2: le sfide
1: niente.
2: Sono affascinanti.
1: La voglio far perdere, no?
2: Noi rimaniamo fedeli.
1: Io ragazzi vi ringrazio tantissimo di aver presentato il vostro progetto, il nuovo singolo appunto Orbita, che abbiamo ascoltato poco fa. Per chi ci segue in video vedrò già il link sotto, ma per chi ci ascolta in radio sanno benissimo che nel video troveranno il link, perché possono ascoltarsi di nuovo la canzone De Modè ogni volta che lo vogliono.
3: Ascoltatela
1: in loop, consigliamo.
2: Orbita, okay. Fateci sapere cosa ne pensate.
1: Ragazzi, grazie veramente di essere stati qua.
2: Grazie a te, Cosimo. Ciao a tutti.
1: Appuntamento alla prossima puntata.
2: Ciao, grazie.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
4: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la studio dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31/A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
5: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
6: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione, il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo, demoliamo anche camper, roulotte e moto, vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Europa, nucleare, burocrazia, l'intervento di Meloni all'assemblea di Confindustria. Flottiglia, arrivati in Italia gli attivisti attaccati in Libia. Bimbi al mare, 164 spiagge scelte dai pediatri, ecco le bandiere verdi del 2026. Queste e altre notizie ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione e da Stefano Boeris. La politica in primo piano nel suo intervento davanti alla platea degli industriali, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, dei presidenti di Camera e Senato e di alcuni ministri del governo. Presso la Nuvola, all'EUR, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a insistere sulla necessità di un cambio di passo dell'Europa, descritta come un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività, crescita, visione strategica a ideologismi e tecnocrazia. Da qui il pressing per una svolta sul fronte della competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarla con meccanismi burocratici e infernali. La Premier ha giudicato inoltre non sufficienti i pacchetti omnibus europei attualmente in discussione e ha rimarcato il lavoro dell'Italia in sede comunitaria, spiegando come il governo stia collaborando con il cancelliere tedesco Merz per disboscare la giungla normativa che in questi decenni si è stratificata. Ci spostiamo agli esteri. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flottiglia per Gaza sono stati rimpatriati mercoledì dalla Libia via Istanbul. Il gruppo, atterrato poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche mentre era accampato a Sirte, in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, il pugliese Domenico Centrione e la piemontese Leonarda Alberizia, fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar. I sei attivisti avevano raggiunto l'aeroporto di Misurata martedì mattina in pullman scortati da camionette militari, città a circa 210 km a sud-est di Tripoli, ed erano stati quindi imbarcati su un volo per la Turchia. La cronaca: spiagge ampie che consentono di giocare indisturbati, acque cristalline con fondali che non scendono giù a strapiombo ma dolcemente, sulle torrette operatori del salvataggio a presidiare e tanti servizi che rendano vive le giornate dei più piccoli. È questo l'identikit della località di mare a misura di bambini e famiglie, certificata dai pediatri. Segni particolari: su queste rive sventolano bandiere verdi. L'elenco aggiornato al 2026 delle spiagge che hanno ottenuto il riconoscimento è stato proclamato oggi dal fondatore e coordinatore della ricerca Italo Farnetani durante un incontro che si è tenuto nell'aula consiliare del municipio di Modica a Ragusa. Le new entry sono la siciliana Modica, Campomarino in Molise e Seglia Marina in Calabria. Con queste aggiunte il bel paese sale a quota 153 bandiere verdi e al primo posto per numero di spiagge adatte ai bambini scelte dai pediatri. Rafforza la sua leadership la Calabria con 22 bandiere, seguita dalla Sicilia con 19. Economia: le borse europee hanno aperto la giornata odierna in moderato rialzo, mentre si guarda gli sviluppi delle tensioni geopolitiche. In particolare si attendono gli sviluppi dalle trattative tra USA e Iran e l'eventuale sblocco dello stretto di Hormuz. Sotto i riflettori anche il tema degli investimenti per l'intelligenza artificiale, che spinge i titoli tecnologici. Avvio positivo per Francoforte, più 0,56%, e Parigi più 0,29%. Poco mossa Londra, meno 0,08%. E chiudiamo con lo sport. La quarta giornata di match al Roland Garros 2026, dopo l'esordio di ieri di Jannik Sinner, oggi torna in campo l'ex numero uno del ranking ATP Novak Djokovic, che dovrà vedersela contro il francese Royer nel secondo turno dello Slam parigino. Tanti gli azzurri impegnati, da Federico Cina a Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego. Era questa l'ultima notizia, grazie e ci sentiamo alla prossima edizione.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
14: Questo è Marion Rose.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: annunciato questo appuntamento di Merion Road con i Bastille, Save My Soul, Bastille che saranno in tour in questo 2026, soprattutto parteciperanno a una serie di festival estivi presenti nel Regno Unito e in Europa, come ad esempio Francia e Germania. Nessuna data purtroppo è prevista in Italia. E prima invece abbiamo accolto Cabana, ultimo singolo di Rami. Rami che è arrivato finalmente la conferma che sarà il giudice, il quarto giudice di X Factor, colui che sostituirà Achille Lauro. Quindi ieri c'è stato l'annuncio ufficiale sui canali e dunque insieme a Paola Iezzi, insieme a Jack La Furia, insieme a Francesco Gabbani e ancora una volta per il terzo anno consecutivo con la conduzione di Giorgia, Irama insomma porterà avanti quello che è uno show particolarmente seguito un po' in tutta Italia. Vedremo sicuramente i nuovi talenti e soprattutto scopriremo se i quattro giudici saranno davvero affiatati. Intanto le registrazioni di quelle che sono le audizioni con il cast al gran completo partiranno il 2 e il 3 giugno all'Allianz Cloud di Milano, dove si terranno anche sempre lì i bootcamp e le last call. Naturalmente per partecipare anche come pubblico, perché si può fare, basta andare sul sito ufficiale che è xfactor.sky.it. Intanto invece do il benvenuto, come vi dicevo, a quello che è il nuovo appuntamento pomeridiano di Merion Road. Siamo nel pomeriggio di Torino International e io vi accompagnerò ancora una volta fino alle 17. Sono Maria Teresa Mirelli.
1: Torino International.

le mete insomma più ambite, e iniziano soprattutto le notizie riguardanti quello che fanno i turisti. Ce n'è una in particolar modo che mi ha colpito e che ha a che fare con un turista francese che è stato fermato in Sardegna prima di imbarcarsi sul classico traghetto, perché aveva all'interno dell'auto 40 kg di sabbia, oltre a tutta una serie di pietre, di conchiglie legate chiaramente alle spiagge sarde. E questo è davvero un peccato, perché si sa che in Sardegna c'è la tutela del patrimonio e ancor di più di tutto ciò che ha a che vedere con il mare, ed è pazzesco come le persone non siano in grado di rispettare non solo le leggi ma in generale il buon senso che dovremmo avere ogni volta che viaggiamo. Vi ricordo anche tutti quelli che hanno addirittura rubato dei pezzi agli schiavi di Pompei, o altre situazioni particolari che sono avvenute anche nel resto del mondo. Insomma, si riparte con il viaggio e si riparte spesso, ahimè, con l'imbecillità da parte di alcune persone che non capiscono i danni che provocano.

Dream, Alex Warren, alle 15.30 in punto nel pomeriggio di Torino International. Tra qualche tempo inizieranno i mondiali, tanto insomma amati, tanto discussi, che coinvolgeranno tre nazioni, quelli di questa edizione, Stati Uniti, Canada e Messico, anche se il vero protagonista, oltre chiaramente alla squadra di per sé, è il pallone. E quest'anno sarà davvero un pallone ufficiale speciale, infatti si chiama Trionda, e la novità sta nel fatto che bisogna ricaricare la sua batteria interna prima di ogni incontro. Infatti, secondo le ultime informazioni tecniche, l'autonomia del dispositivo è di circa 6 ore ed è un tempo che è stato calcolato per coprire senza problemi anche gli eventuali tempi supplementari, no? Oltre alle interruzioni di gara. Il design è un omaggio diretto alle tre nazioni ospitanti, perché c'è il verde con l'aquila per il Messico, il blu con la stella per gli Stati Uniti e il rosso con la foglia d'acero per il Canada. Dal punto di vista della forma, il pallone è composto da 4 pannelli ed è stata studiata questa scelta per garantire la massima stabilità in volo e quindi anche un bel controllo anche in presenza di forte umidità sul campo. E poi sotto il rivestimento esterno c'è questo microchip che ha un sensore e che è inserito direttamente all'interno di uno dei pannelli, che servirà soprattutto a trasmettere i dati sulla posizione in modo continuo a quella che è la sala del VAR, in modo tale da registrare con precisione assoluta il momento esatto in cui avviene l'impatto con il piede o con il corpo del calciatore. E poi questi dati non sostituiscono l'autorità degli arbitri, però potranno fornire un supporto concreto soprattutto per ridurre i margini d'errore legati al fuorigioco, magari è millimetrico, o ai falli di mano che possono sembrare dubbi. Insomma, non ci resta che attendere l'inizio ufficiale di quelli che saranno i mondiali 2026.

Una bellissima collaborazione quella tra Gianna Nannini e Francesco De Gregori, Diamante qui su Torino International. Francesco De Gregori, che di recente si è sentito parecchio, ci sono state diverse interviste che lo hanno coinvolto, anche perché in questo 2026 si appresta a realizzare tre progetti. Il primo è un docufilm dal titolo Francesco De Gregori Never Green di Stefano Pistolini, che vedremo il 4 giugno in prime time su Rai 3. Non è un biopic, ma rappresenta l'artista attraverso tutta una serie di interviste ad amici, ai genitori, insomma, tra una canzone e l'altra. Poi ci sono i live al Teatro Sala Umberto di Roma dal 27 ottobre e al Teatro Out Off a Milano dal 25 novembre. Attraverso questo progetto, che si chiama sempre Never Green, Perfette Sconosciute, si è cercato una formula a contatto con il pubblico. Infatti il Teatro di Roma è un teatro con 400 persone di capienza, meno quello di Milano, proprio per far sì che ci sia una sorta di vicinanza fisica tra lui, Francesco De Gregori, e il suo pubblico. E poi, insomma, si parla di un album che uscirà il 16 ottobre, Never Green, sempre Perfette Sconosciute, che è stato registrato a Milano, all'Out Off, e che sarà sicuramente molto speciale, visto che rappresenterà un po' il live di Francesco De Gregori, presente qui nel pomeriggio di Torino International.

Caduto dalle stelle, c'è Mario Venuti qui su Torino International. Stavo dando un'occhiata alle fatidiche giornate alimentari che vengono celebrate nei vari giorni della settimana o comunque nei mesi dell'anno. Al di là di oggi che si dica che sia il National Fish and Chips, normalmente piatto molto gradito nel Regno Unito e molto insomma venduto anche ai turisti, anche se qualcuno dice che in realtà la giornata nazionale sia quella del 5 giugno. Sto già guardando quella che si celebrerà domani. Domani, 28 maggio, sarà la giornata del hamburger e quindi già sono stati snocciolati una serie di numeri interessanti che mostrano come il nostro paese sia davvero sempre più appassionato di burger. Infatti, solo l'anno scorso ne sono stati ordinati oltre 279.000 chili. E devo dire che un dato impressionante, anche perché si traduce in una media di 766 chili al giorno, e questo dato ci posiziona tra i primi 10 mercati a livello globale, subito dopo colossi come il Regno Unito, la Germania e il Canada. Ma diciamo che a cambiare non sono soltanto i numeri, ma il modo in cui intendiamo il panino, quindi non solo più il pasto magari da fast food, ma un prodotto che viene studiato anche da un punto di vista tecnico e che può in qualche modo soddisfare le diverse esigenze. Infatti ci sono diverse varianti legate all'hamburger, una fra tutte particolarmente amata è sicuramente lo smash burger, se vogliamo dirlo un pochino più con l'accento giusto, che ha visto una crescita esponenziale del suo consumo e che non può essere più definita una moda passeggera. E poi parallelamente sta esplodendo anche il segmento del plant-based, cresciuto del 116%, è un dato anche qui interessante perché c'è la tendenza sempre più diffusa tra i ristoranti di non limitare l'offerta vegetariana o vegana a singole opzioni di ripiego, ma vengono ampliate creando addirittura delle vere e proprie proposte gastronomiche. Domani avremo comunque modo di parlare della giornata nazionale del burger o hamburger, mi viene sempre in mente Bastianich come lo pronuncia, e intanto ci godiamo insomma il nostro appuntamento di Mary on the Road che chiuderà alle 15.59, diciamo, poi dalle 16 ritorna con quella che è la seconda parte, sempre qui su Torino International.

0: ancora per te.
1: C'è Coez qui con qualcosa di grande, ma c'è Coez Live 2026 che annuncia come al solito una serie di date in quelli che sono i teatri. A parte quelle legate a questa estate, quindi tra luglio ed agosto, ritornerà poi a settembre e nei mesi successivi dell'autunno, dove insomma sarà di scena, come vi dicevo, nei principali teatri. Due tappe, due date a Torino, all'Auditorium del Lingotto, Giovanni Agnelli, il 7 e l'8 novembre prossimi. Vi aspetto invece tra pochissimo in quella che è la seconda ora di Marion Road, subito dopo Radio Giornale, ma prima c'è Dua Lipa con Be The One.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Tra poco nella nuova edizione le ultime notizie dal Medio Oriente e poi in Spagna la Guardia Civile ha fatto irruzione nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. In Italia sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino via Istanbul 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla. E poi ancora cronaca con un fatto di sangue avvenuto a Milano. Non ce l'ha fatta il ragazzo straniero di 22 anni che era stato accoltellato ieri sera alla stazione di Milano, Certosa, al culmine di una violenta rissa sulla banchina del binario 6. Tra poco nella nuova edizione, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con le ultime notizie dal Medio Oriente. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione del nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, rimasto vittima di un raid sferrato ieri sera a Gaza. Nello stesso messaggio Katz è tornato a parlare del futuro della striscia, confermando che il piano di migrazione volontaria da Gaza sarà attuato nei tempi e nei modi appropriati. Restiamo sugli scenari internazionali ma ci spostiamo in Spagna, dove la Guardia Civile ha fatto irruzione nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. L'operazione ordinata dal Tribunale dell'Audiencia Nacional prevede perquisizioni mirate alla ricerca di informazioni nell'ambito di un'inchiesta su presunti fondi neri. Bocche cucite da parte degli inquirenti, l'indagine è coperta da segreto istruttorio e si specifica che è slegata dal noto caso della compagnia aerea Plus Ultra. Torniamo in Italia, sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino via Istanbul 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche a Sirte mentre si trovava accampato in attesa del rilascio di altri 10 attivisti. Tra i fermati di domenica scorsa ci sono 2 italiani accusati di ingresso illegale e trasferiti a Bengasi dai miliziani affiliati al generale Haftar. Ancora cronaca con un fatto di sangue avvenuto a Milano. Non ce l'ha fatta il ragazzo straniero di 22 anni che era stato accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa al culmine di una violenta rissa sulla banchina del binario 6. Nonostante il tempestivo intervento del 118 e i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto nella notte in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. Voltiamo pagina e parliamo di economia. Nuovo monito della Banca Centrale Europea sul debito e l'inflazione. La BCE ha ribadito che le misure contro il caro energia devono rimanere temporanee e mirate per non appesantire le finanze pubbliche, avvertendo del rischio di una rivalutazione dello spread da parte dei mercati e della presenza crescente di fondi speculativi. Sul fronte interno arrivano invece dati positivi dall'Istat. A marzo il fatturato dell'industria ha registrato un balzo del 2% rispetto a febbraio, con una crescita su base annua che si attesta al 4,4, in aumento anche il settore dei servizi. In chiusura la politica istituzionale, dopo uno stop di quasi 2 anni riparte l'attività della Commissione Vigilanza RAI. L'ufficio di presidenza della bicamerale ha votato all'unanimità l'avvio delle discussioni sul piano immobiliare dell'azienda e sulla cessione del Teatro delle Vittorie. Lo sblocco dei lavori è arrivato dopo lo sciopero della fame di Roberto Giachetti di Italia Viva. Nei prossimi giorni verranno programmate le audizioni dei ministri della cultura Alessandro Giuli e dei vertici di Viale Mazzini. E noi per il momento ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.

piace più il cantante storico Mr. Slade, no? Isaac, perché si era ritirato dai Dufresne nel 2022 e ha lasciato il ruolo di frontman al cantante nonché cofondatore e chitarrista Joe King. Adesso i Dufresne sono un trio a tutti gli effetti e tra l'altro sono pronti per iniziare un tour che li porterà in giro per il mondo grazie anche ad un nuovo album che hanno pubblicato, Light That Waits, e faranno tappa anche in Italia, una unica, il prossimo 5 novembre al Fabric di Milano.

Beautiful insieme LP Elefante Wild nel pomeriggio di Torino International, così come oggi è giusto presentare quella che potrebbe diventare una novità importante per molti di noi, un cappello che scrive ciò che pensi. È sicuramente la nuova frontiera tra cervello ed intelligenza artificiale, perché immaginate di trasformare un pensiero in parole senza toccare la tastiera, lo schermo, il microfono, nessun comando vocale, nessuna digitazione, ma solo l'attività cerebrale che viene convertita in testo. E questa è la promessa di SabiCap, il dispositivo che sarà indossabile e che parlerà direttamente con il nostro cervello. Sì, diciamo che ci sarà un'interfaccia cervello-computer fuori dai laboratori e sempre più vicino alla vita quotidiana. Quindi una tecnologia che sembra un po' fantascienza e che già alimenta il classico dibattito su futuro, privacy, rapporto tra mente e intelligenza artificiale. Però questa startup, la Sabi, sta sviluppando questo berretto che è dotato di migliaia di sensori e che aiuterà a rilevare i segnali cerebrali, a convertirli, e questo sicuramente potrà essere di aiuto alle persone con difficoltà motorie o impossibilitate a parlare. Diciamo che è importante chiarire che questi sistemi non leggono i pensieri, quindi non siamo in un film, ma le tecnologie interpreteranno questi segnali come intenzioni linguistiche, e quindi ci saranno pochi margini di errore e la possibilità di farli diventare parole.

0: Implanturi chiar și sâmbătă. Cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per un veicolo in panne fra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 224 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pavarolo. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

da un po' che non ascoltavo più You Can Leave Your Head On di Joe Cocker, canzone che è sempre stata definita come sexy, ma in realtà non era nata con questo scopo, almeno nel 1972, quando veniva interpretata da Randy Newman. Anzi, diciamo che in origine doveva essere un brano piuttosto ironico. Poi la consacrazione è arrivata proprio con lui, con Joe Cocker, che è stata pubblicata nel 1986, e che questo blues è stato trasformato in un momento iconico per il famoso spogliarello del film 9 settimane e mezzo, che ha avuto un successo incredibile e che è diventato anche in questo caso un film cult con Kim Basinger e Mickey Rourke. Tra l'altro, a proposito di spogliarello e di canzone abbinata, ce n'è stato un altro che si riferisce a Full Monty del 1997. Insomma, un brano che ha cambiato completamente pelle proprio grazie al cinema.

0: Schultz e Dennis Lloyd, Young Right Now, qui su Torino International. Ma voi come la vivete l'amicizia? Dovete sapere che molte amicizie non riescono a superare i 7 anni, almeno secondo la scienza. Se la vostra invece lo ha fatto, è probabile che durerà per sempre, perché secondo alcune ricerche gran parte delle amicizie cambiano nel corso del tempo, no? Ce ne sono fortunatamente alcune che resistono nonostante nuovi lavori, cambi di routine, relazioni, famiglie, però ce ne sono altre che non riescono a superare i 7 anni, un po' come si dice i 7 anni di crisi dei matrimoni. E allora, secondo questo studio, le nostre reti sociali nel tempo possono evolvere, quindi nell'arco di 7 anni tendiamo a perdere circa metà delle persone che consideriamo vicini, eppure la dimensione magari della nostra rete resta stabile, cambiano i volti ma il bisogno di connessione rimane. E sempre secondo questi ricercatori, le amicizie non dipendono soltanto dall'affinità, ma anche dalle occasioni che abbiamo per incontrarci e condividere i nostri pezzi di quotidianità. È anche per questo che alcune relazioni, alcune amicizie si interrompono senza magari un motivo preciso, mentre altre riescono ad adattarsi ai continui cambiamenti e quindi a rimanere. Ecco dunque, le amicizie che durano davvero non sono quelle perfette, ma quelle che riescono a trovare sempre dei nuovi modi per esserci l'un per l'altro, anche quando cambia la vita. E come vi dicevo, se le vostre amicizie o anche solo un'amicizia dura più di 7 anni, beh, sappiate che durerà per sempre.
1: Torino International.

eccola, è lei, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Quando mancano meno di 15 minuti a quella che è la nostra chiaramente la nostra puntata legata a Mary on the Road, e quindi ben trovati come sempre nel pomeriggio di Torino International, mi ha incuriosito una notizia che arriva direttamente da Malta, dove pensate che questa nazione regala un anno di ChatGPT ai cittadini, perché vuole diventare il primo paese a trasformare l'alfabetizzazione dell'intelligenza artificiale in una competenza nazionale. E l'obiettivo quindi sarà quello di dare accesso per un intero anno alla tecnologia, evitando che sia i cittadini che gli studenti, i lavoratori possano restare indietro in quella che è l'economia digitale. Quindi immaginate di avere a disposizione per un anno intero senza costi questi strumenti avanzati di intelligenza artificiale, come ad esempio ChatGPT Plus, e quindi non come iniziativa commerciale ma come progetto di formazione nazionale. Direi che è davvero una bella scoperta e un bel programma di alfabetizzazione, ce la posso fare, per tutti, e direi che alcuni la considerano davvero come un'opportunità, qualcun altro teme una dipendenza tecnologica. Certo è che Malta in questo caso diventa un laboratorio reale per osservare che cosa accade quando un intero paese prova a familiarizzare con l'intelligenza artificiale nello stesso momento.

Dal 1980 a questo 2026 con i Police e con questo du du du da da da che sembra un nonsense per i bambini, ma in realtà Sting lo aveva scritto per riflettere in maniera più intellettuale su come le cose più semplici possano risultare davvero più potenti. E nonostante sia diventata una delle hit più riconoscibili nel Regno Unito e negli Stati Uniti, Sting ha sempre considerato attraverso la critica questa canzone come una delle più imperfette della loro discografia ed era stata anche creata addirittura una versione giapponese visto l'enorme successo. Ma prima di chiudere il nostro appuntamento di Maroon Road vi ricordo che tornerà a giugno, esattamente sabato 6 e domenica 7, Open House Torino, questa manifestazione che ci permette di scoprire spazi privati e pubblici normalmente non aperti, e quindi saranno 170 i luoghi che daranno insomma la possibilità di essere scoperti, quindi tra ville, abitazioni private, palazzi storici, spazi culturali, tutti distribuiti in 8 circoscrizioni torinese, quindi la possibilità di vederli. Tra l'altro il tema centrale dell'edizione sarà la letteratura, e che permetterà insomma di scoprire qualcosa davvero di nuovo. Molti di questi devono essere prenotati, quindi vi invito ad andare a scoprire tutti i luoghi aperti per l'occasione sul sito ufficiale di Open House Torino. Mentre noi ci ritroviamo domani a partire dalle ore 15 per un nuovo appuntamento di Maroon Road. Una buona serata, ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Ebola, chirurga italiana in rientro dal Congo, entrata in contatto con contagiati. In Spagna la Guardia Civil perquisisce la sede del Partito Socialista. Resta la stazione Certosa di Milano, ucciso a coltellate un ragazzo di 22 anni. Gli Stati Uniti attaccano in Iran, Teheran, ci difenderemo. Cazza riferisce, è ucciso il capo militare di Hamas. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il ministro informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di un medico chirurgo donna che operava presso il centro di salute di Salamat nella Repubblica Democratica del Congo nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro a Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile questa mattina hanno fatto irruzione nella sede del PSOE a Madrid per raccogliere informazioni su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito. La richiesta, secondo quanto riportano i media spagnoli, è partita dal giuridimento, dal giudice istruttore Santiago Pedras, nell'ambito di un'inchiesta di un caso noto come caso Sepi, che vede coinvolta un ex militante socialista, Leire Diez, la quale è sospettata di aver orchestrato un'operazione per colpire i giudici, pubblici ministeri e altre parti coinvolte in casi come quelli del fratello del premier Sanchez e di sua moglie Begoña Gomez. Luco starebbe perquisendo poi le abitazioni degli ex leader socialisti Gaspar Sarrias e Santos Cerdan, nonché dell'imprenditore Javier Pérez Dolzet, amico di Diez. Ancora cronaca che ci porta in Italia. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. All'arrivo delle forze dell'ordine gli aggressori erano già riusciti a far perdere le proprie tracce. Sull'episodio indaga la polizia. L'inchiesta è coordinata dal PM Elio Ramondini. All'estero, sullo sfondo della possibilità che Stati Uniti e Iran siglino un accordo per porre fine alla guerra, le autorità legali israeliane sono state informate che dal momento della firma tutti gli aerei di supporto dell'esercito americano lasceranno l'aeroporto internazionale civile di Tel Aviv. La flotta sarà trasferita entro 72 ore verso basi in Europa, lo riferisce Channel 12, e aggiungendo che gli aerei statunitensi rimarranno in stato di pronta chiamata per tornare allo scalo Ben Gurion qualora i combattimenti con l'Iran dovessero riprendere. Nei giorni scorsi la ministra israeliana dei trasporti Miri Regev aveva inviato una lettera urgente al primo ministro Benjamin Netanyahu, al ministro della difesa Israel Katz, al capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale Gil Reich, chiedendo l'immediata rimozione degli aerei cisterna americani dall'area dell'aeroporto Ben Gurion. Secondo Regev, la presenza del cargo da rifornimento sta causando gravi danni alle operazioni civili dello scalo, proprio mentre le compagnie aeree straniere stanno iniziando a tornare in Israele. Nello scalo civile sono stati dispiegati solo cargo da rifornimento, mentre i caccia sono nelle basi militari. Voltiamo ancora pagina. I sei attivisti componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flotilla sono atterrati all'aeroporto romano di Fiumicino poco dopo le 9.30 del mattino. La carovana, con circa 300 attivisti provenienti da 28 paesi, 13 persone dall'Italia, era partita dalla Mauritania i primi giorni di maggio 2026 con l'obiettivo di raggiungere il valico di Rafah per consegnare aiuti a Gaza con un pullman di scorte, 5 autobus, ambulanze e moduli abitativi mobili. Ed è tutto anche per questa edizione. A voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
10: Torino International.
0: Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
0: Torino International. Ciao mai bună muzică, se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta una musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Tra poco nella nuova edizione le ultime notizie dal Medio Oriente e poi in Spagna la Guardia Civile ha fatto irruzione nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. In Italia sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino via Istanbul 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla. E poi ancora cronaca con un fatto di sangue avvenuto a Milano. Non ce l'ha fatta il ragazzo straniero di 22 anni che era stato accoltellato ieri sera alla stazione di Milano, Certosa, al culmine di una violenta rissa sulla banchina del binario 6. Tra poco nella nuova edizione, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con le ultime notizie dal Medio Oriente. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione del nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, rimasto vittima di un raid sferrato ieri sera a Gaza. Nello stesso messaggio Katz è tornato a parlare del futuro della striscia, confermando che il piano di migrazione volontaria da Gaza sarà attuato nei tempi e nei modi appropriati. Restiamo sugli scenari internazionali, ma ci spostiamo in Spagna, dove la Guardia Civile ha fatto irruzione nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. L'operazione ordinata dal Tribunale dell'Audiencia Nacional prevede perquisizioni mirate alla ricerca di informazioni nell'ambito di un'inchiesta su presunti fondi neri. Bocche cucite da parte degli inquirenti, l'indagine è coperta da segreto istruttorio e si specifica che è slegata dal noto caso della compagnia aerea Plus Ultra. Torniamo in Italia. Sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino via Istanbul 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche a Sirte mentre si trovava accampato in attesa del rilascio di altri 10 attivisti. Tra i fermati di domenica scorsa ci sono 2 italiani accusati di ingresso illegale e trasferiti a Bengasi dai miliziani affiliati al generale Haftar. Ancora cronaca con un fatto di sangue avvenuto a Milano. Non ce l'ha fatta il ragazzo straniero di 22 anni che era stato accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa al culmine di una violenta rissa sulla banchina del binario 6. Nonostante il tempestivo intervento del 118 e i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto nella notte in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. Voltiamo pagina e parliamo di economia. Nuovo monito della Banca Centrale Europea sul debito e l'inflazione. La BCE ha ribadito che le misure contro il caro energia devono rimanere temporanee e mirate per non appesantire le finanze pubbliche, avvertendo del rischio di una rivalutazione dello spread da parte dei mercati e della presenza crescente di fondi speculativi. Sul fronte interno arrivano invece dati positivi dall'Istat. A marzo il fatturato dell'industria ha registrato un balzo del 2% rispetto a febbraio, con una crescita su base annua che si attesta al 4,4. In aumento anche il settore dei servizi. In chiusura la politica istituzionale, dopo uno stop di quasi 2 anni riparte l'attività della Commissione Vigilanza RAI. L'ufficio di presidenza della bicamerale ha votato all'unanimità l'avvio delle discussioni sul piano immobiliare dell'azienda e sulla cessione del Teatro delle Vittorie. Lo sblocco dei lavori è arrivato dopo lo sciopero della fame di Roberto Giachetti di Italia Viva. Nei prossimi giorni verranno programmate le audizioni dei ministri della cultura Alessandro Giulia e dei vertici di Viale Mazzini. E noi per il momento ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica. Se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Ebola, chirurga italiana in rientro dal Congo, entrata in contatto con contagiati. In Spagna la Guardia Civile perquisisce la sede del Partito Socialista. Resta la stazione Certosa di Milano, ucciso a coltellate un ragazzo di 22 anni. Gli Stati Uniti attaccano in Iran, Teheran, ci difenderemo. Cazza riferisce, ucciso il capo militare di Hamas. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il ministro informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di un medico chirurgo donna che operava presso il centro di salute di Salamat nella Repubblica Democratica del Congo nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro a Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile questa mattina hanno fatto irruzione nella sede del PSOE a Madrid per raccogliere informazioni su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito. La richiesta, secondo quanto riportano i media spagnoli, è partita dal giuridimento, dal giudice istruttore Santiago Pedras, nell'ambito dell'inchiesta di un caso noto come caso Sepi, che vede coinvolta un ex militante socialista, Leire Diez, la quale è sospettata di aver orchestrato un'operazione per colpire i giudici, pubblici ministeri e altre parti coinvolte in casi come quelli del fratello del premier Sanchez e di sua moglie Begoña Gomez. Luco starebbe perquisendo poi le abitazioni degli ex leader socialisti Gaspar Sarrias e Santos Cerdan, nonché dell'imprenditore Javier Pérez Dolzet, amico di Diez. Ancora cronaca che ci porta in Italia. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. All'arrivo delle forze dell'ordine gli aggressori erano già riusciti a far perdere le proprie tracce. Sull'episodio indaga la polizia. L'inchiesta è coordinata dal PM Elio Ramondini. All'estero, sullo sfondo della possibilità che Stati Uniti e Iran siglino un accordo per porre fine alla guerra, le autorità legali israeliane sono state informate che dal momento della firma tutti gli aerei di supporto dell'esercito americano lasceranno l'aeroporto internazionale civile di Tel Aviv. La flotta sarà trasferita entro 72 ore verso basi in Europa, lo riferisce Channel 12, e aggiungendo che gli aerei statunitensi rimarranno in stato di pronta chiamata per tornare allo scalo Ben Gurion qualora i combattimenti con l'Iran dovessero riprendere. Nei giorni scorsi la ministra israeliana dei trasporti Miri Regev aveva inviato una lettera urgente al primo ministro Benjamin Netanyahu, al ministro della difesa Israel Katz, al capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale Gil Reich, chiedendo l'immediata rimozione degli aerei cisterna americani dall'area dell'aeroporto Ben Gurion. Secondo Regev, la presenza del cargo da rifornimento sta causando gravi danni alle operazioni civili dello scalo, proprio mentre le compagnie aeree straniere stanno iniziando a tornare in Israele. Nello scalo civile sono stati dispiegati solo cargo da rifornimento, mentre i caccia sono nelle basi militari. Voltiamo ancora pagina. I sei attivisti componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flotilla sono atterrati all'aeroporto romano di Fiumicino poco dopo le 9.30 del mattino. La carovana, con circa 300 attivisti provenienti da 28 paesi, 13 persone dall'Italia, era partita dalla Mauritania i primi giorni di maggio 2026 con l'obiettivo di raggiungere il valico di Rafah per consegnare aiuti a Gaza con un pullman di scorte, 5 autobus, ambulanze e moduli abitativi mobili. Ed è tutto anche per questa edizione. A voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
9: Torino International. Ciao, ma è buona musica se ascolta la Contact Direct. Torino International.
10: DJ Nick gives you the best.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo.
2: Buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutte le regioni, al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo su Alpi e Appennino ed in sconfinamento sulla pianura padana centro-orientale, tra la serata e la notte residui fenomeni al nord-est ma verso un miglioramento. Al centro, tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente, al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, ancora soleggiato altrove, in serata e nottata fenomeni in esaurimento con schiarite salvo dei piovaschi sulle Marche. Al sud e sulle isole condizioni di tempo

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Assemblea di Confindustria, Meloni, l'Unione Europea è un gigante burocratico esitante quando si tratta di far sentire la propria voce. In Belgio uno scuolabus investito da un treno, secondo il ministro della mobilità ci sarebbero almeno 4 morti, di cui 2 adolescenti. Gli Stati Uniti attaccano navi e siti iraniani, Khamenei. I paesi del Medio Oriente non faranno più da scudo alle basi americane, Israele bombarda il Libano. Europa nella morsa del caldo, Francia 7 decessi legati alle temperature alte, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Uno degli annunci più significativi riguarda l'energia. Meloni ha dichiarato: vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari sicuri e puliti. Andiamo in Belgio. Questa mattina uno scuolabus è stato investito da un treno su un passaggio a livello di Buggenhout, nella provincia delle Fiandre orientali. La collisione è avvenuta intorno alle 8:15 del mattino al passaggio a livello situato all'incrocio tra Station Straat e Vierluisne Street. La notizia è arrivata, confermata da Infrabel, che è il gestore della rete ferroviaria. Rimaniamo all'estero. I guardiani della rivoluzione iraniana affermano di aver abbattuto un drone statunitense che stava entrando nello spazio aereo iraniano. In una dichiarazione diffusa dai media statali, i Pasdaran hanno affermato di aver identificato aerei da combattimento e droni americani invasori, un apparente riferimento agli attacchi notturni. Il drone abbattuto è un MQ-9 e i Pasdaran sostengono di aver costretto un altro drone, un aereo da caccia statunitense, alla fuga. Le guardie rivoluzionarie hanno messo in guardia contro qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte dell'esercito statunitense aggressivo e considerano legittimo e certo il proprio diritto a una risposta reciproca. Così aggiungono. L'Europa è nella morsa di un anticiclone con un clima gestivo che si avvicina a che quello normalmente si trova a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove, secondo la portavoce del governo, Maud Bregeon, il caldo avrebbe causato già 7 morti. Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero 7 decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha detto l'esperto. Bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell'ondata di calore. Sport, Roland Garros, Cocciaretto in campo contro Cornera, poi Darderi, Sinner, Rinaldi supera Griekspoor in 4-7, ieri il derby azzurro di Covolli, Pellegrino battuto in 3-7, Paolini e Berrettini al secondo turno, Bellucci sconfitto da Alice, sessione serale per l'Alto Atesino che sfida il francese Tabor. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
6: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
7: Torino Internet.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui negli studi di Radio Tiro International. Questa volta in compagnia di due autori, cantautori, DJ. Adesso andiamo un po' a specificare. Loro si chiamano De Modè, il nome d'arte De Modè, perché abbiamo Anthony e Julie. Allora, Julie, innanzitutto, ciao.
8: Ciao Cosimo, buonasera a tutti.
7: Anthony.
9: Ciao a tutti.
7: Loro sono i De Modè e insieme da quasi un annetto, di più un anno, ok, avete un progetto discografico insieme. Julie, tu sei cantautrice e chitarrista.
8: Quindi... Sì, esatto, sono interprete, cioè cantante, cantautrice e mi accompagno con la chitarra da diversi anni ormai.
7: Invece Anthony, DJ.
9: Sono DJ, musicista, arrangiatore e autore anche dei brani.
7: E produttore.
9: Eh beh, sì, anche produttore. Sì. Di conseguenza, mischiando tutte queste cose, praticamente vivo in studio.
7: E quindi questo lavoro insieme nasce da più di un anno, con già dei singoli che avete già fatto uscire sul mercato discografico, e oggi si parlerà del nuovo singolo Orbita. Con chi parlo per prima, perché così me lo mi dite voi?
8: Guarda, con Anthony.
7: Proprio decisi, molto decisi.
9: Con Giuli.
7: Ok.
8: Va benissimo, posso
7: allora, gli autori di questo brano che siete appunto voi due, Antonio Toro e Giulia Luzzi.
8: Corretto, sì, siamo noi.
7: So che non volevi dirlo, però.
8: No, beh, diciamolo ai telespettatori. No, beh, i nostri nomi d'arte sono Giuli ed Anthony, però chiaramente all'anagrase siamo registrati come Antonio Toro e Giulia Luzzi.
7: Sarà la sera, vi riconosco.
8: Esatto, come si fa? Una questione di diritti. No, scherzi a parte. Comunque sì, Orbita nasce, è uscito... siamo già un mese dall'uscita di Orbita, aspetta, scusa, ricordamelo più o meno, circa un mese dall'uscita.
7: 10 aprile, te lo dico.
8: Bravissimo, sei preparatissimo.
9: Tre settimane.
8: Esatto, 3 settimane abbondanti dall'uscita di Orbita. È un brano nel quale crediamo molto, insomma, che ci ha divertito scrivere e ci piace. Abbiamo, insomma, cercato di unire un po' le mie sonorità, che sono quelle del cantautorato italiano o comunque un repertorio internazionale folcloristico, alle sue, che tendono, consentimi questo termine, più verso il funk, la house, la dance. E cerchiamo comunque di dare un gusto retro al tutto. Non per niente ci chiamiamo De Modè. Esatto.
7: Infatti, Anthony, ricorda un pochino le sonorità anni 80. Mi sbaglio?
9: Sì, diciamo che appunto come ha detto Julie, chiamandoci De Modè cerchiamo di andare un po' indietro guardando al futuro. Questo è quello che come definiamo il nostro progetto. Quindi a volte anni 70, a volte anni 80, a volte 90 e a volte non per forza. Cioè non è proprio una regola fondamentale, però diciamo che questo brano si prestava molto a questo tipo di arrangiamento. Io sono un patito comunque di quelle sonorità, l'uso dei synth comunque a prescindere dagli anni 80 è uno strumento che comunque si usa un po' dagli anni, fine degli anni 70 fino ad oggi, praticamente sempre, e ci troviamo molto bene su questi tappeti musicali. La sua voce si sposa benissimo e si infila benissimo in mezzo a questi arrangiamenti, quindi abbiamo trovato questa quadra qui per questo brano.
7: In questo brano la tua parte più quella musicale, giusto?
9: Musicale, autorale, sì, gli arrangiamenti noi scriviamo insieme.
7: Invece il testo è più lei.
9: No, scriviamo insieme le liriche, facciamo tutto insieme. Poi io solitamente in studio, naturalmente, vivendo praticamente in studio, diciamo
7: definisci
9: che mi occupo più proprio del sound design, magari ho delle basi, come in questo caso avevo questa base qui che stava girando, e in questo caso io ero in studio e stavo lavorando a questo giro armonico molto, che mi piaceva particolarmente con quel sound lì, che appunto era anni 80. Poi ci siamo visti, che noi ci vediamo in studio almeno 3 o 4 volte a settimana, e ho detto guarda, questa cosa qui, e diciamo che è nata praticamente immediatamente. Il tema già avevamo avevamo in testa più o meno cosa, di cosa parlare, viaggiamo abbastanza in simbiosi da quel punto di vista, ci frequentiamo molto a livello proprio anche umano, perché comunque lavorando tanto insieme e scrivendo e per forza devi comunque frequentarti, raccontare, mi racconto le sue cose, le sue avventure, io racconto le mie e diciamo si crea un bel team così.
7: Quello che volevo sapere, tu hai detto prima io sto più in studio confronto a lei, no? Quando lei non c'è, tocchi qualcosa sulla base, sugli arrangiamenti, e poi lei quando arriva si accorge, si accontenta, ha da dire?
9: Assolutamente sì, tocco tantissimo, ritocco tantissimo e a volte metto anche delle
7: cose in più.
9: Metto anche dei tappeti vocali che fanno riderissimo, sì. E da lì nascono poi le nostre.
7: Ma presi da dove?
9: No, li faccio io. Ah, li faccio io naturalmente in tonalità. Naturalmente lei avendo la tonalità femminile, li faccio io in falsetto e fanno riderissimo. Ci sono dei provini che fanno riderissimo, su cui sono poi nati poi.
7: Però bisogna brani. Sentirla.
9: Sì, faremo un album solo dei miei provini.
7: Solo di provini.
9: Lei si diverte tantissimo questa cosa.
7: Ok. Allora, Julie, volevo chiederti, la canzone di cosa parla?
8: Sì, allora è un tema ahimè attuale, quindi di quanto sia difficile affrontare oggi una relazione, non solo sentimentale, un qualcosa che si riflette nel mondo del lavoro, nei rapporti d'amicizia, con le collaborazioni. Noi forse in questo caso puntiamo un pochettino più il faro sulle relazioni d'amore, effettivamente, di quanto la tecnologia, qui lo aggiungo sempre io, la tecnologia, i social media abbiano rallentato, anzi è un po' un paradosso,
7: velocizzato invece il rapporto con la musica e il pubblico.
8: Assolutamente, sì, sono d'accordo con te, stavo dicendo rallentato in realtà l'emotività, cioè è diventato, cioè io mi piace non mi piace in realtà, però definire questa esatto questa apatia emotiva, okay, per la quale le persone investono poco su una conoscersi meglio, c'è questa paura di osare proprio nel mettersi in gioco con l'altro, perché siamo entrati in un mondo dove si sa tutto ma non si conosce niente, cioè anzi si cerca, si provano a metterci davanti insomma più informazioni, ma alla fine insomma il confronto con noi stessi è sempre importante. Questa cosa rallenta in me le relazioni, che è un tema, è diventato un tabù comunque negli ultimi anni soprattutto, quindi con Orbita cerchiamo di sensibilizzare un po' il tema, ecco.
7: Va bene, allora a questo punto io direi andiamo a sentire Orbita e ci ritroviamo subito dopo qui con i Demodè.

0: Milano.
1: Siamo tornati con i Debodè, abbiamo appunto Anthony e Julie. Io adesso volevo chiedere un po', allora, prima di tutto parlare un po' del progetto, come sta andando e come sarà poi in chiusura, no, di questo album. Chiedo a te, chiedo a lui.
2: Possiamo entrambi.
1: Ok, perché poi dopo invece voglio farvi dire un po' la vostra storia prima di entrare a far parte dei Demodè. Quindi in questo caso con chi parlo?
2: Allora forse lui, sulla la direzione del progetto.
1: Anthony.
2: La chiusura forse più Anthony.
1: Come sarà la chiusura del progetto? Quindi dopo questo singolo, quanti altri singoli ci saranno? E che titolo avrà l'album? Se c'è già, se
3: ma allora,
1: dire.
3: Noi abbiamo deciso, allora premetto che il nostro progetto ha un'ambizione molto molto, è molto ambizioso, nel senso che se ci stiamo autoproducendo e abbiamo una piccola etichetta indipendente, e edizioni, company, ma siamo appunto autoproducendoci e il nostro progetto in teoria dovrebbe essere considerato indie, ma non lo è indie perché noi facciamo musica mainstream sostanzialmente, con quell'obiettivo lì. Proprio per questo motivo non possiamo seguire il passo dei big, perché non abbiamo di base un budget, ci produciamo noi, quindi il budget è limitato. Questo è un bene, cioè è un male da un certo punto di vista, ma è anche un bene, nel senso che comunque non abbiamo dei vincoli progettuali o delle scadenze, quindi ci prendiamo il tempo che ci vuole. E abbiamo due singoli.
1: E la qualità è quella che va avanti.
3: Esatto, bravissimo, mi hai anticipato. La nostra idea è, a un certo punto siamo arrivati a 10, ci siamo guardati in su e ho detto: ok, cosa facciamo, Julie? Partiamo con questo progetto, sappiamo benissimo quali sono le problematiche, quali sono le criticità a livello economico, a livello comunque concettuale, però vogliamo farlo perché sentiamo quest'onda qui. Abbiamo deciso di farlo. Detto questo, però, dobbiamo capire che la parte positiva di tutta questa cosa qui è che possiamo fare ciò che vogliamo, tra virgolette, prendendoci il tempo, preservando la qualità. Detto questo, per rispondere alla tua domanda, in realtà non abbiamo già due singoli all'attivo, abbiamo tre cover riarrangiate che stanno andando molto bene anche. Ci sono i video relativi, potete trovare tutto sul nostro sito www.demodeduo.it.
1: Mi ha anticipato che volevo dire lasciate i canali social.
3: Perfetto, poi magari ripetiamo anche. E l'idea è appunto di fare cose potenzialmente mainstream, comunque potenzialmente popolari, pop, con il gusto nostro, con la cura degli arrangiamenti, con l'idea anche dei video. Se vedete anche i video, hanno tutti delle idee di base, diciamo un po', diciamo anche un po' autorali, diciamo, sì. Diciamo. E quindi l'idea è di, se mi chiedi facciamo un album, sì, potremmo anche farlo, però quello che ci interessa adesso è far conoscere le nostre canzoni. Poi l'album concettuale non abbiamo, anche se siamo Demodè, sappiamo anche come va il mercato, quindi non abbiamo per forza questa esigenza lì. Importante è far conoscere le nostre canzoni. Poi l'album potrebbe è una cosa che avviene in modo abbastanza naturale, penso che sia una cosa naturale. Quindi abbiamo altri tre singoli che usciranno, uno a settembre, l'altro già pronto per gennaio dell'anno prossimo. Diciamo che la produzione è attiva e adesso ragioniamo sui singoli, e su ogni singolo vorremmo fare quasi sempre il video, tra virgolette, anche per creare anche proprio una linea di continuità anche proprio con la stilistica dei video. Okay. Perché siamo appassionati tutti e due di cinema, lei è anche un'attrice.
1: E parliamo anche di questo,
3: quindi
1: allora.
3: Diciamo che è un progetto artistico a 360 gradi e vogliamo preservarlo così.
1: Si parlava appunto di cinema, no? Io ho guardato il video, è molto bello, no? questo viaggio in macchina alla fine, no?
2: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Quindi, cosa hai fatto nel cinema?
2: No, allora mi ha incastrata, sì, sì. No, vabbè, studio
1: cinema, teatro.
2: Studio recitazione, okay, da quasi 7 anni, e approfitto sempre per salutare il mio coach Paolo Antonio Simioni, che ha avuto modo di conoscere anche Anthony. Uh-huh. Quindi partecipo a questi seminari di alta formazione, mi hanno permesso di fare un po' di teatro, uno spettacolo con cui abbiamo debuttato 4 anni fa con una compagnia, un collettivo di Torino. Poi ho fatto qualche comparsata, piccoli ruoli negli spot pubblicitari, nei film, e 2 mesi fa fortunatamente il mio primo ruolo minore sicuramente, però in un film horror di produzione americana, che hanno deciso di girare qua a Torino perché collaborano con una l'Alps Production di Torino, che si occupa di effetti speciali. Quindi insomma è un grande amore quello per la recitazione che continua, e cerco di mettere a disposizione questa passione anche nel progetto Demodè, appunto.
1: Parlando invece dei videoclip, chi lavora con voi e chi, o soprattutto, autoprodotto da voi?
2: Anche qui il buon Anthony, che è multitalentuoso, fa praticamente tutto lui, con l'assistenza di Paolo Gonella, che salutiamo, caro amico e fotografo della fotografia. E per il resto idee e montaggio arrivano tutte, cioè il montaggio assolutamente suo, però è anche la maggior parte delle idee, però comunque lavoriamo anche lì insieme, come coi brani, testi e musiche, anche nella realizzazione dei videoclip.
3: La continuità, cerchiamo anche in questo creare una continuità tra quello che scriviamo e quello che insceniamo poi durante i nostri video, cioè ci teniamo molto a questo aspetto. Anche per questo la produzione è molto più lenta, perché dobbiamo fare tutto anche dobbiamo trovare delle idee prima di tutto, perché fare uscire cose che non è intenzione far uscire cose a caso,
1: tra no ma è giusto così. Allora, Anthony, prima di far parte appunto dei Demodè, qual è il tuo percorso musicale?
3: Allora, io nasco in un negozio di dischi
1: in Torino.
3: Sì, in Torino, uno dei primi. Mio padre è stato il fondatore di uno dei DJ service più famosi del nord Italia. Io sono nato praticamente in mezzo a vinili, io sono circondato da vinili. Il mio studio è anche nel retro di un negozio di vinili, abbiamo 70.000 vinili. Quindi nasco in mezzo alla musica, inizio a fare il DJ già all'età di 16 anni, mi compro la mia prima chitarrina all'età di 17, che l'abbandono lì, naturalmente la mia Ferrarotti che c'è ancora, e inizio a interessarmi di musica. E verso i 20 anni, finendo l'università, cioè iniziando l'università perché non l'ho finita, ho invertito il concetto, e ho iniziato a avvicinarmi al mondo della produzione, per scherzo, così per farmi i miei primi mixtape, i miei primi programmi multitraccia, eccetera eccetera. Dopodiché quella passione lì non mi ha più lasciato, ho iniziato a produrre per me i miei primi progetti, poi ho iniziato a produrre anche per altri, e mi sono fatto il mio primo studio, il mio secondo, il mio terzo, e via dicendo. Quindi produco musica, ho diversi progetti, seguo tanti artisti anche in Torino, per musica urban, musica pop,
1: anche qualcuno che è passato,
3: può darsi, è uno studio dove seguo tanti progetti emergenti e non, e poi con lei invece abbiamo tirato su questo progetto. Noi ci conosciamo già da tanti anni, avevamo già fatto anche delle produzioni dance insieme, anche di discreto successo, però abbiamo deciso di diventare grandi con questo progetto, grandi nel senso di età, non grandi, grandi nel senso adulti, dai.
1: Ma io mi auguro anche l'altro invece di diventare proprio grandi come Demodè. Invece, grazie. Il tuo percorso prima del appunto far parte di Demodè?
2: Allora, io ho cominciato a studiare canto in realtà a 16 anni, e quindi ho mosso i miei primi passi con le prime rock band nelle birrerie, così, che mi hanno formato un po', per poi entrare a far parte di una party band che con cui ho girato diverse località d'Italia, insomma in tour, e presi parte anche ad Amici di Maria De Filippi nel 2011 come sfidante, quindi rimasi una settimana nella scuola in sfida per la squadra della Mara Maionchi. Fu una bellissima esperienza che quando terminò mi spinse a muovermi all'estero.
1: Rido, infatti ho saputo che sei stata a Londra.
2: Sì, sono stata poi 7 anni in giro per il mondo, 4 anni e mezzo a Londra, e poi da lì ho fatto un po' di busking di strada, ho prodotto un mio album in inglese di canzoni folk country, e poi sono stata in giro Canarie, Spagna, Grecia a fare la musicista.
1: Il nome d'arte da solista è sempre Giulio.
2: Oddio, anni fa quando facevamo dance con Anthony era Blacks. Adesso è rimasto un soprannome che usano i miei cari amici, ma tendenzialmente da quando ho iniziato a vivere all'estero, Giulio. E poi sono tornata in Italia e continuo a fare la solista. Io
1: invece ad
2: scrivo.
1: Amici eri come Giulia.
2: Sì, ad Amici ero come l'autrice Giulia Luzzi. Sì, avevo 21 anni circa, quindi ancora non avevo cominciato la mia esperienza più internazionale, diciamo così. E quindi niente, adesso continuo a fare anch'io musica per conto mio, i miei brani, i miei concertini da sola o con altri progetti, altri turnisti. E poi ci sono i Demodè, che ormai hanno preso un posto nel mio cuore.
1: Allora, i canali social che abbiamo accennato prima al sito, ma volevo proprio che diceste appunto quali sono i canali social per potervi seguire, per poter ascoltare la vostra musica, a parte le piattaforme digitali.
3: Piattaforme digitali naturalmente, poi Instagram, demodè_demodè, e poi www.demodeduo.it.
2: Giusto.
1: Noi ricordiamo che non siamo giovanissimi, infatti hai detto trattino basso, perché tutti dicono underscore.
3: Ah, ok, okay underscore.
1: Perché tutti mi dicono underscore. All'inizio dicevo cos'è sto underscore, poi alla fine.
2: Dico una cosa io, dimmi. Perché ci teniamo a mantenere anche un linguaggio de modè, quindi la nostra lingua bellissima italiana.
1: Teniamola,
2: assolutamente,
1: infatti.
2: Tenuta in considerazione.
1: Io sono dell'idea che bisogna parlare con tutti i termini italiani.
2: Certo, anch'io, no, e quando vuoi decidere di
1: parlare...
2: Anche se
1: hai vissuto a Londra,
2: assolutamente,
1: però.
2: No, però gli anglofoni si possono fare in certi contesti, in altri no, dai, la nostra lingua è troppo bella.
1: E poi dicono che è la più difficile perché ha più verbi.
2: È bella anche per questo,
1: e invece poi
2: le sfide
1: niente.
2: Sono affascinanti.
1: La voglio far perdere, no,
2: ce la voglio
1: assolutamente
2: no. Noi rimaniamo fedeli.
1: Fedeli. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo di aver presentato il vostro progetto, il nuovo singolo appunto Orbita che abbiamo ascoltato poco fa. Per chi ci segue in video vedrò già il link sotto, ma per chi ci ascolta in radio sanno benissimo che nel video troveranno il link, perché possono ascoltarsi di nuovo la canzone De Modè ogni volta che lo vogliono.
3: Ascoltatela.
1: In loop consigliamo.
2: Orbita, okay. Fateci sapere cosa ne pensate.
1: Ragazzi, grazie veramente di essere stati qua.
2: Grazie a te, Cosimo.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Appuntamento alla prossima puntata.
2: Ciao, grazie. Ciao.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: stagione. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È l'una e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.